Sancti Jesu, crucifixi Domini nostri, perquè maiestatem tuam laudant ab angeli, adorant dominationes, tremunt potestates, celi celorumque virtutes, ac beata severa fim, suo voce exultazione concebe lebrant, cum quibus et nostra voces, ut admiti iubeas de preve cavamur, supplici confessione dicentes.